0: Sono le 3.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Radio Idea.

rispetto dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 4 e 59 minuti.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Radio Idea.

0: Sono le 7.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di giovedì caratterizzata ancora inizialmente dalla presenza di vento sostenuto da nord sulla Puglia, sul versante adriatico, che tenderà poi ad attenuarsi con il passare delle ore. Qualche nuvola sparsa, ma nel complesso giornata ancora in prevalenza soleggiata su tutta la regione. Poi nella notte tra giovedì e venerdì un rapido fronte da nord tornerà a interessare il versante adriatico, porterà un aumento dell'instabilità con rapidi piovaschi che transiteranno su gran parte della Puglia nella prima parte della giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma lo sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di giovedì caratterizzata ancora inizialmente dalla presenza di vento sostenuto da nord sulla Puglia, sul versante adriatico, che tenderà poi ad attenuarsi con il passare delle ore. Qualche nuvola sparsa, ma nel complesso giornata ancora in prevalenza soleggiata su tutta la regione. Poi nella notte tra giovedì e venerdì un rapido fronte da nord tornerà a interessare il versante adriatico, porterà un aumento dell'instabilità con rapidi piovaschi che transiteranno su gran parte della Puglia nella prima parte della giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 24 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Mercedes, San Pacifico da San Severino Marche, sacerdote francescano. La tradizione benedettina celebra inoltre la memoria del Beato Ermanno il Contratto, il geniale monaco dell'abbazia di Reichenau, che nell'anno 1000 superò la disabilità e donò alla cristianità la celebre preghiera del Salve Regina. Auguri a tutte le persone che portano questi nomi. Il sole questa mattina è sorto alle 7.01, tramonterà alle 19.07, la luna si trova in fase crescente. Il viaggio nel tempo ci porta nel 1852. In Francia viene mostrato al pubblico il primo dirigibile della storia progettato dall'ingegnere Henry Giffard. Nel 1948 in Giappone l'imprenditore Soichiro Honda fonda la Honda Motor Company, destinata a diventare uno dei colossi mondiali dei motori. Nel 1959 per la prima volta va in onda lo Zecchino d'Oro, lo storico festival della canzone per bambini ideato da Cino Tortorella. Infine nel 1961, su iniziativa del filosofo e pacifista Aldo Capitini, si svolge la primissima marcia per la pace Perugia-Assisi, simbolo del movimento non violento italiano. Festeggiano il compleanno in questa giornata lo scrittore e narratore statunitense Francis Scott Fitzgerald, nato nel 1896, autore del capolavoro Il Grande Gatsby, l'ex calciatore campione del mondo nel 1982 Marco Tardelli, l'ex schermitrice azzurra Dorina Vaccaroni e il visionario regista e sceneggiatore spagnolo Pedro Almodovar, nato nel 1949. Chiudiamo il nostro appuntamento con il pensiero del giorno firmato dallo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Essere felici dovrebbe essere un dovere, ma raramente viene rispettato. A tutti voi l'augurio di una splendida giornata.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: sangue.
1: Radio Idea.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: Siamo infarciti di menzogne, a destra e a manca, viene detto tutto e il contrario di tutto nell'arco delle 24 ore. Diventa davvero complicato capire dove sta la verità o qual è l'evento più reale che viene raccontato, senza fronzoli piuttosto che opinioni personali o manipolazioni personali dell'informazione stessa. E che cosa si può fare quindi per riuscire a capire e per riuscire a essere certi di vedere un barlume di verità in tutto ciò che ci viene raccontato, in tutto ciò che ci viene presentato e in tutto ciò che ci viene detto? Ci servono dei capisaldi, ci servono delle idee precise dettate dalla conoscenza e soprattutto dall'obiettività di essere in grado di osservare le cose. La Carta Universale dei Diritti Umani ha una premessa che è straordinaria. Ve ne leggo giusto un punto che dice: considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà di timore e del bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo, considerato che il riconoscimento della dignità inerenti a tutti i membri della razza umana e dei loro diritti uguali ed inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, nasce questo documento. La prefazione, il preambolo, continua con altri concetti che non possono non essere condivisi per il fatto stesso che noi siamo umani, che noi apparteniamo alla razza umana. Noi siamo la razza umana e per questo che io vi invito davvero con il cuore, come sempre, ad informarvi correttamente. Prendete visione di questo documento. Il sito lo scegliete voi, ce ne sono tantissimi potreste anche andare su quello dell'ONU, che è quello ufficiale dove è pubblicata la Carta Universale dei Diritti Umani. Potreste guardare quello dell'associazione di cui io faccio parte, www.unitiperidirittiumani.it. Ce n'è anche di altri tipi che sono propinati con immagini, con disegni, con concetti molto elementari. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, potete scegliere quello più vicino al vostro modo di intendere e di vedere e di vivere la vita. Ma vi prego, prendetene visione, perché avendo un caposaldo, sapendo che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, vi darà una maggiore comprensione su ciò che sta accadendo intorno a noi. Ne abbiamo bisogno tutti. E se pensate che la guerra è qualcosa che non ci riguarda, beh, siete completamente fuori strada, perdonatemi, ma siete completamente fuori strada. E se non facciamo noi oggi quello che ancora c'è possibile fare, nessuno lo farà per noi quando ci ritroveremo in una condizione come questa. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia. È l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

ascolto, devo dirlo, dai, sono contento che andiamo alla pausa per le nazionali con in classifica alla parte sinistra. No, non era mai successo, credo, no, almeno che io mi ricordi, da quando ero piccolo ad oggi, che la mia squadra del cuore, il Cagliari, fosse lì alle alte quote. Lo so che per poco durerà, purtroppo, ma sogniamo. Oh, sognare fa bene. Voi siete amanti del calcio, come va la vostra squadra? Fatecelo sapere qui, inviate un messaggio qui alla radio e parliamo un po'.

0: gara del genere, no, una gara del genere no, non ci avevo mai pensato a una gara del genere. In Ungheria, il 5 di settembre, in un cimitero di Negyedfalu, hanno fatto il concorso dei becchini. Becchini arrivati da tutto il paese, cronometro alla mano, a chi scavava la fossa più veloce e più perfetta. Non è macabro, dai, lo fanno per togliere il tabù sulla morte e far vedere che è un lavoro difficilissimo e dignitoso. Vince chi fa la buca da manuale in tempo record. Ma questi sono troppo forti veramente, eh.
1: Troppo forti!

0: Il salto indietro nel tempo con i successi di sempre, questa volta ci ha portato all'anno 1978, Because the Night, Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età, spero che stia andando tutto bene, anche al lavoro. Studiate? Che state facendo? Ah, a proposito, anche questo fatecelo sapere, dai, dovete interagire un pochino con noi, dai, oh, la musica continua.
1: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Per la serie Il tempo vola quando faccio le cose che mi piacciono, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Vi aspetto qui, se ne avrete voglia e tempo, la
2: un
1: prossima.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito. Aspettiamo la prossima volta.
2: Salute e società. Notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. 10 storie di fibrosi cistica in mostra con la campagna Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni. Da Roma, Antonella Pitrelli.
4: Una mostra che attraverso opere d'arte racconta 10 storie di pazienti colpiti da fibrosi cistica, illustrandone così emozioni, paure, speranze e i sintomi, spesso non visibili ma molto invalidanti, di una patologia genetica ancora poco conosciuta. L'iniziativa è parte di Fuori tutto, la vita con la fibrosi cistica tra sintomi e sogni, campagna di sensibilizzazione promossa da Lega Italiana Fibrosi Cistica e Società Italiana per lo Studio sulla Fibrosi Cistica, con il contributo non condizionato di Vertex Pharmaceuticals. L'esposizione è gratuita e aperta al pubblico dal 25 al 29 settembre a Roma presso Piazza San Silvestro e in Liguria, ma la campagna continuerà attraverso il sito web e i canali social della LIFC. Ne parliamo con la presidente Gianna Puppo Fornaro.
5: Cos'è importante per noi che rappresentiamo Lega Italiana Fibrosi Cistica, la voce del paziente? Che in questo percorso di sensibilizzazione abbiamo colto l'emozione di tutti. Ognuno intraveda attraverso l'arte che cos'è la fibrosi cistica, questa malattia invisibile che prima di oggi non siamo mai riusciti a rappresentare con tutta questa forza.
4: In Italia sono circa 6.000 le persone affette da questa patologia, pazienti che negli ultimi anni hanno visto migliorare aspettativa e qualità di vita grazie a opzioni terapeutiche innovative. Vincenzo Carnovale, vicepresidente della SIFC.
6: Negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la possibilità di utilizzare terapie innovative che vanno a correggere il difetto genetico che è la base della malattia con questi farmaci straordinari che hanno un po' cambiato lo scenario della patologia e dell'evoluzione nel corso del tempo e che hanno migliorato la qualità di vita dei pazienti eliminando alcuni sintomi o riducendoli sensibilmente e hanno consentito ai pazienti di poter raggiungere degli obiettivi anche nella vita in generale, perché hanno restituito un po' di tempo che i pazienti utilizzano nella vita di relazione, nella vita lavorativa, nelle loro passioni. La sopravvivenza è aumentata notevolmente.
4: Il punto di vista del paziente è nella testimonianza di Fiorella Belmonte, protagonista di una delle opere d'arte.
7: Il messaggio principale di questa campagna è proprio lo sponsorizzare la fibrosi cistica così come deve essere, quindi in maniera non troppo drastica, ma anzi con un obiettivo però di far comprendere che cosa significhi averla, però senza dover rinunciare ai propri sogni.
3: Il 60% delle persone colpite da dolore cronico sono donne, a causa di fattori biologici ma anche socioculturali. Le donne, infatti, tendono spesso a sottovalutare i propri sintomi, anteponendo i bisogni degli altri. Da Milano, Danilo Magliano.
8: Oltre 10 milioni di italiani, pari al 25% della popolazione adulta, soffre di dolore cronico e per la maggior parte si tratta di donne. Questo è il tema di una tavola rotonda molto interessante, incentrata proprio sul dolore cronico nella donna, che si è svolta qui a Milano alla Triennale, nell'ambito di un evento molto più ampio che prende il nome del Tempo delle Donne, giunto alla sua 11ª edizione. Noi ne parliamo con Nicoletta Ortmann, direttrice medico-scientifica di Fondazione Onda.
9: Per dolore cronico si intende un dolore che è per dolore cronico si intende un dolore che è per

0: fattori socioculturali e psicologici.
1: Per la cura del dolore cronico ci sono i farmaci. Quali sono quelli più efficaci? Silvia Natoli dell'Università di Pavia.
2: Il percorso del paziente deve prendere in considerazione più discipline e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione in maniera bilanciata per rispondere alle esigenze del singolo paziente. Nell'ambito farmacologico sicuramente esistono delle linee guida di trattamento che sono diverse a seconda che parliamo di un dolore di tipo nocicettivo, del dolore neuropatico o del dolore nociplastico. Le categorie di farmaci che vengono utilizzate sono i farmaci analgesici oppioidi, i farmaci antinfiammatori non steroidei, ovviamente ciascuno con i propri limiti, gli antidepressivi e gli antiepilettici.
1: Maria De Biase, che tutti conosciamo per la sua simpatia, ci ha spiegato l'importanza che la donna si faccia parte attiva della cura della sua persona per quanto riguarda il dolore cronico.
3: È importante che anche il mondo della comicità dia il suo contributo, perché veicolare temi di salute in maniera divertente forse è il modo giusto per veicolare temi importanti che devono comunque essere immediati e arrivare a tutti, perché il diritto alla salute è un diritto di tutti.
4: Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
5: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

ragazzi, ti piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo da go. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. WebFi è la tua prossima Internet Company. WebFi Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna a Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in pesci, forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
5: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di giovedì caratterizzata ancora inizialmente dalla presenza di vento sostenuto da nord sulla Puglia, sul versante adriatico, che tenderà poi ad attenuarsi con il passare delle ore. Qualche nuvola sparsa, ma nel complesso giornata ancora in prevalenza soleggiata su tutta la regione. Poi nella notte tra giovedì e venerdì un rapido fronte da nord tornerà a interessare il versante adriatico, porterà un aumento dell'instabilità con rapidi piovaschi che transiteranno su gran parte della Puglia nella prima parte della giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, salve. Scusi, ma queste melanzane alla parmigiana, gliele portiamo a casa? Cosa facciamo? Venite a ritirarle voi.
0: Chi è lei?
1: Supermarket.
0: Io ho sbagliato, perché io non ho mangiato, più sbagliato lei.
1: Cioè, ma chi le ha ordinate le melanzane alla parmigiana, quindi?
0: No, non ho mangiato la parmigiana.
1: Cioè, lei le ha ordinate lei?
0: A chi doveva telefonare?
1: Ah no, perché sono 40 porzioni di melanzane alla parmigiana, noi abbiamo la consegna su via San Felice.
0: No, non sono io, ho sbagliato, signore. Ecco.

0: Carissimi amici di Supermarket, la radio nel carrello, eccoci pronti, bentornati a tutti quanti voi con le melanzane alla parmigiana belle fumanti, 40 porzioni, quindi mi raccomando, durante l'arco della puntata, oltre a trovare tutti i nostri articoli, sappiate che nel reparto gastronomia ci sarebbe anche la possibilità di poter acquistare le melanzane alla parmigiana, quindi sapore proprio delicato, leggero anche per queste temperature che sinceramente fa già caldo ragazzi, ora rendiamoci corto, siamo ad aprile, è già caldo, segnava 30 gradi oggi a casa mia, non so dalle vostre parti, quindi prepariamoci un'estate bollente, ma nel frattempo mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: C'è

Quante volte vi sarà capitato di parlare di musica, no? La musica di una volta era più bella di quella di adesso. Io spesso e volentieri prediligo gli evergreen del passato. Un team di ricercatori austriaci ha studiato 12.000 canzoni pubblicate tra il 1980 e il 2020 e ha messo in evidenza come la musica sia sempre meno complessa sul piano lessicale e strutturale, mentre aumentano le parole di rabbia e i testi autoriferiti. La verità è che sono i gusti, ovviamente, a rimanere ancorati al passato, non la musica a peggiorare o a migliorare nel tempo. Un piccolo fondo di verità però potrebbe esserci davvero nei mugugni da boomer delle vecchie generazioni. Se non è più brutta, la musica pop degli ultimi 40 anni sembra essersi fatta più semplice e ripetitiva, soprattutto guardando ai testi delle canzoni. Lo studio ha preso in esame oltre 12.000 canzoni in lingua inglese pubblicate tra l'80 e il 2020 tra vari generi musicali: rap, country, pop, rock e così via. I ricercatori hanno analizzato diverse caratteristiche dei testi della musica di ogni canzone, come ripetitività, complessità dei testi, emotività, e hanno poi collegato i risultati con l'anno di uscita delle canzoni per verificare come si è evoluto il panorama musicale della cosiddetta musica leggera nell'arco degli ultimi 40 anni. Come dicevamo, appunto, i risultati hanno rivelato una tendenza a semplificare e rendere sempre più ripetitivi i testi, ad utilizzare cioè una minore varietà di parole e a ripetere più spesso strofe e ritornelli senza variazioni. E a cui io aggiungo non solo questo, anche musicalmente parlando, almeno tra gli anni 80 e 90, bypassando ovviamente ciò che sia la musica elettronica, c'erano musicisti veramente col senso della parola, cioè gente che sapeva suonare. Prendiamo ad esempio il progressive degli anni 70, il Banco del Mutuo Soccorso, la premiata Forneria Marconi, insomma, e potrei citarne tante altre. A differenza di oggi, che è comunque, a parte la musica pop italiana, quello che sta andando per la maggiore, sappiate che è appunto la musica trap, il rap, tranne parolacce, brutte cose e musicalità oscena, non c'è altro, eppure sembra che questo la gente voglia ascoltare. Speriamo che possa cambiare. È stato un intervento un po' lungo, però ogni tanto bisogna fare un po' di luce, un po' di chiarezza.

0: Sì, pronto signora, salve. Guardi, chiedo scusa, ma noi staremo per parlare di San Antipa di Pergamo.
1: Esatto.
0: Sant'Antipa di Pergamo, per la rubrica di oggi.
1: Non ho capito, vabbè, ci risentiamo.
0: E a risentirci a momenti migliori. Noi intanto vi anticipiamo Sant'Antipa di Pergamo, nato a Pergamo nel 92 circa. Sarebbe stato, secondo una tradizione consolidata, il primo o il secondo vescovo della comunità cristiana di Pergamo e uno dei primi cristiani a subire il martirio a causa della fede. Le cui notizie sul suo conto sono una menzione nell'Apocalisse di San Giovanni e un richiamo di Tertulliano. Antipa è menzionato nel libro dell'Apocalisse da Giovanni Evangelista, il quale lo ricorda come un fedele testimone che fu ucciso tra voi, dove abita Satana. Dal contesto è possibile intuire che Antipa sia stato martirizzato a Pergamo, in Asia Minore.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi. No, abbiamo chiamato perché non ci è stato detto a che ora è sorto il sole stamattina.
1: Guardi, non posso.
0: No,
1: scherzo.
0: No, però... è per la rubrica di cui abbiamo chiuso adesso, che è l'almanazzo del giorno dopo. Come lei sa, alla fine si chiede sempre quando è sorto il sole la mattina per indicare un po' gli ascoltatori.
1: Io non lo so a che ora è sorto il sole stamattina. Però.
0: Perché dormiva ancora oppure proprio non ha fatto
1: sì,
0: caso?
1: Dormivo.
0: Comunque, indicativamente dovrebbe essere attorno alle 5, 3 quarti, 6 massimo.
1: Cosa le posso dire? Non lo so. Come ripeto, stavo dormendo con le tapparelle chiuse, quindi
0: proprio... ovviamente non filtrando il sole non ho avuto modo di
1: no.
0: Ho capito, va bene, no. Scusi il disturbo, la saluto.
1: Niente, buonasera.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: Pronto?
1: Signora, salve, scusi il disturbo per la regolazione nazionale dell'ora esatta. Gentilmente, se ci potesse dire che ore sono da voi in zona Brescia.
0: Che ore?
1: Sì, in zona Brescia, in questo preciso momento.
0: Ma non ho capito la domanda.
1: No, siccome stiamo facendo la regolazione nazionale dell'ora esatta e chiamiamo campione...
0: Adesso glielo dico, sono le 16:26.
1: 16:26, zona Brescia, giusto?
0: Sì, zona Brescia.
1: Ok, signora, Mario. Signora, lei si chiama gentilmente, scusi, così mettiamo il nome di chi ci ha fatto.
0: Zanetti,
1: zona Brescia, che ci conferma le 16:26, giusto?
0: Sì, perfetto.

0: Pronto signora, salve, scusi. Supermarket, no, volevamo avvisare appunto che domani, un po' sul presto, sarà comunque mattino. Ecco, per quanto riguarda la colazione, a che ora dobbiamo passare?
1: No, aspetto, aspetto.
0: A che ora?
1: Ho fatto prima la comunione, dopo la mangerò, non soffro.
0: Ah, fa prima la comunione e poi fa colazione?
1: No, la colazione la farò dopo, anche tanto, non mi fa niente stare, non mi fa niente il digiuno.
0: No, ma dicono che faccia anche bene digiunare un po'.
1: No, quando ho fatto la comunione mangio.
0: Ah, ho capito, perché noi come supermercato appunto avevamo in consegna su via Crotte 12 30 cornetti alla crema, giusto?
1: Come?
0: 30 cornetti alla crema su via Crotte 12.
1: Sì.
0: Domani mattina, per quello volevamo sapere a che ora dovevamo portarli.
1: Da che parrocchia parla lei?
0: No, noi siamo al supermercato.
1: Eh?

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, l'ultimo... Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, l'ultimo desiderio...
7: Può sembrare...

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: E questo è il Supermarket Show ed ora ci addentriamo con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano, come di consuetudine facciamo tutti i giorni. Oggi con noi Gianluca Naldi con il suo singolo Sono solo nuvole. Gianluca, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao
0: Gianluca, ciao. Allora, il tuo brano è una canzone che tu hai dedicato alla nonna, insomma un brano struggente che racchiude un pochino tutte le sensazioni che hai vissuto nel passato. Il vivere a contatto, come tu descrivi immagino nella canzone, con la natura lascia dentro sensazioni che spesso è difficile raccontare a chi non ha mai provato questa esperienza. Cosa ti ha lasciato di importante questa vita trascorsa?
1: Beh, intanto la passione per la natura, per gli animali e poi un senso di libertà che non ho mai più provato, sinceramente. Perché naturalmente ero libero di scorazzare per spazi che a me sembravano infiniti, poi ero in vacanza, il tempo sembrava rallentato, quindi mi ha lasciato proprio dei ricordi struggenti.
0: Quindi comunque ti hanno anche, immagino, arricchito molto, perché non è la fortuna di aver avuto un'infanzia nella campagna, nella collina, così, non è per tutti, insomma. C'è chi, mi viene in mente la canzone di Celentano che conoscerai anche tu, Ragazzo della via Glug, là dove c'era l'erba ora c'è una città. Cosa vuol dire? Che fondamentalmente la vita vissuta in mezzo alla natura non è proprio in qualsiasi, cioè è totalmente diversa da quella vissuta in mezzo al cemento, e quindi sono sensazioni ben diverse quando si parla di gioco, di adolescenza.
1: Assolutamente, tu poi hai citato una canzone che è un po' l'inno di questo argomento, è un po' quello che ho vissuto io. Fra l'altro io comunque a Bologna ero nato in periferia, quindi facevo due passi ed ero già in campagna.
0: Ah beh.
1: sì, ero in periferia, proprio a ridosso della campagna, scusa, quindi anche in città avevo il mio spazio verde, quindi proprio sono stato un ragazzino fortunato.
0: Esatto, esattamente. Ascolta Gianluca, è sempre bello ricordare, o spesso si rischia di cadere nella nostalgia magari con la consapevolezza di non riuscire più a ricreare quelle sensazioni del passato?
1: Sì, ma in realtà per me più che altro è un insegnamento, cioè è un riferimento, quello stato d'animo, quindi cerco di ricrearlo proprio magari quando sei triste o sei depresso, eccetera. Esco, vedo, faccio in modo di stare in mezzo al verde, mi passa tutto. Per me la natura è un po' una medicina.
0: Allora Gianluca, a questo punto, prima di ascoltare il tuo singolo, dacci dei contatti per poterti trovare sul web, quindi tutto quello che hai, anche eventualmente collegamenti su Spotify, Amazon Music, insomma, se hai anche altri singoli da proporci.
1: Sì, assolutamente. Io fra l'altro a breve uscirò con un album che conterrà, diciamo, le canzoni che per me sono più significative, proprio registrato in PMS, prodotto da Raffaele Montanari della PMS, e mi trovate su tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Instagram, Facebook e tutte le altre piattaforme.
0: Gianluca, a questo punto io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Come facciamo ormai, diciamo a tutti quanti un caloroso in bocca al lupo ovviamente per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo Sono solo nuvole. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, arrivederci, grazie.

0: Pronto?
1: Sì, signor, buonasera signora Carmela.
0: Sì?
1: Sì, salve, chiedo scusa, guardi che sta arrivando l'autista tra mezz'oretta per lo scarico della statua. C'è qualcuno in casa, sì?
0: Quale statua?
1: Io, abbiamo il mezzo busto di Garibaldi, perché via Peppe per la numero 153.
0: Sì, ma che statua è?
1: È di Garibaldi, quella musicale, quella per il condominio.
0: Guardi che ho sbagliato numero.
1: No, è
0: non sono io.
1: È la via Peppe 13 e noi dobbiamo scaricare.
0: Sì, ma chi la manda questa?
1: Per il condominio, arriva per il condominio, che c'è anche il CD.
0: Ma qua il condominio non ce ne sa.
1: Sì, ma c'è anche il disco sotto. Senta signora, senta. C'è anche sì, praticamente quando lei tocca la statua, parte la canzone.
0: Ma per piacere,
1: no. No, io signora gliela lascio. Io gliela lascio sotto casa, poi non mi interessa, io devo andare via.
0: Io lasciala sotto casa, me ne importa.
1: Come facciamo poi per ritirarla?
0: A me non mi interessa, a me non mi serve niente.
1: No, capito, però l'avete ordinata voi, io adesso non me la posso portare a casa.
0: Senti, la musica a me non mi serve.

chi dice che bisogna vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Io, sinceramente, preferisco viverlo come se fosse venerdì sera, con molta più serenità.

0: Carissimi amici, purtroppo siamo giunti al termine anche per quest'oggi. Passa troppo velocemente il tempo in vostra compagnia, ma questo è Supermarket Show. Quindi togliete la monetina nel carrello perché stiamo incominciando a chiudere. Appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è una volta ancora. Ma allora ti sono convinto. Ma va a budare, sciamani.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Giornata di giovedì caratterizzata ancora inizialmente dalla presenza di vento sostenuto da nord sulla Puglia, sul versante adriatico, che tenderà poi ad attenuarsi con il passare delle ore. Qualche nuvola sparsa, ma nel complesso giornata ancora in prevalenza soleggiata su tutta la regione. Poi nella notte tra giovedì e venerdì un rapido fronte da nord tornerà a interessare il versante adriatico, porterà un aumento dell'instabilità con rapidi piovaschi che transiteranno su gran parte della Puglia nella prima parte della giornata di venerdì. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei

sangue. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959, da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
2: Radio Idea.

0: Sono le 15 e 2 minuti. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Giovedì 24 settembre, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Mercede, San Pacifico da San Severino Marche, sacerdote francescano. La tradizione benedettina celebra inoltre la memoria del Beato Ermanno il Contratto, il geniale monaco dell'abbazia di Reichenau, che nell'anno 1000 superò la disabilità e donò alla cristianità la celebre preghiera del Salve Regina. Auguri a tutte le persone che portano questi nomi. Il sole questa mattina è sorto alle 7.01, tramonterà alle 19.07, la luna si trova in fase crescente. Il viaggio nel tempo ci porta nel 1852. In Francia viene mostrato al pubblico il primo dirigibile della storia progettato dall'ingegnere Henry Giffard. Nel 1948 in Giappone l'imprenditore Soichiro Honda fonda la Honda Motor Company, destinata a diventare uno dei colossi mondiali dei motori. Nel 1959 per la prima volta va in onda lo Zecchino d'Oro, lo storico festival della canzone per bambini ideato da Cino Tortorella. Infine nel 1961, su iniziativa del filosofo e pacifista Aldo Capitini, si svolge la primissima marcia per la pace Perugia-Assisi, simbolo del movimento non violento italiano. Festeggiano il compleanno in questa giornata lo scrittore e narratore statunitense Francis Scott Fitzgerald, nato nel 1896, autore del capolavoro Il Grande Gatsby, l'ex calciatore campione del mondo nel 1982 Marco Tardelli, l'ex schermitrice azzurra Dorina Vaccaroni e il visionario regista e sceneggiatore spagnolo Pedro Almodovar, nato nel 1949. Chiudiamo il nostro appuntamento con il pensiero del giorno firmato dallo scrittore argentino Jorge Luis Borges. Essere felici dovrebbe essere un dovere, ma raramente viene rispettato. A tutti voi l'augurio di una splendida giornata.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

ecco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

lascia la canzone. Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma è andavo d'ango. Ma lo sto convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arret. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Dopo una giornata odierna più stabile e soleggiata, dalla prossima notte torneranno le correnti più fresche da nord a impegnare l'Italia e il versante adriatico e dunque anche in Puglia. Aumenterà l'instabilità fino alla notte con i primi acquazzoni e temporali a partire dai settori settentrionali, dal Gargano, dalle coste adriatiche, poi rapidamente entro la mattina di venerdì si estenderanno anche al resto della regione. Acquazzoni temporali che però rapidamente si esauriranno nel corso della giornata di venerdì, dal pomeriggio torneranno ampie e schiarite, soprattutto poi verso sera, ma con temperature in una ulteriore diminuzione per l'ingresso di venti da nord che a tratti soffieranno anche piuttosto tesi su tutto il basso Adriatico e lo Ionio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 16:02.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Sono le 17 e un minuto. Ora esatta.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 24 settembre. Ariete, il sole in bilancia porta l'attenzione sui rapporti, mentre la luna vi rende più sensibili. In amore una parola detta male può creare tensione. Toro, la giornata favorisce intuizioni e soluzioni pratiche, ma il quadrato della luna a Urano può modificare programmi già stabiliti. In amore c'è bisogno di complicità e tenerezza nella coppia. Gemelli, il quadrato della luna Urano nel vostro segno può rendere la giornata davvero imprevedibile. Nel lavoro potreste dover cambiare rapidamente programma. Cancro, la luna in Pesci forma un favorevole trigono con il vostro segno e vi rende molto più ricettivi. Nel lavoro dovete agire con calma e in amore c'è bisogno di un chiarimento. Leone, il sole in bilancia favorisce rapporti e comunicazioni, ma la luna vi invita a non trascurare ciò che sentite. In amore evitate aspettative eccessive. Vergine, la luna in Pesci mette in primo piano relazioni e confronti, chiedendovi maggiore disponibilità. Nel lavoro non pretendete di controllare ogni dettaglio. Bilancia, il sole nel vostro segno vi mantiene protagonisti, ma l'opposizione a Nettuno invita alla prudenza nelle decisioni. In amore non confondete ciò che desiderate con ciò che l'altro è disposto ad offrirvi. Scorpione, la luna in Pesci forma un ottimo trigono con Venere nel vostro segno e rende la giornata particolarmente intensa. Sul lavoro un'intuizione può essere davvero utile. Sagittario, il sole in bilancia favorisce incontri e confronti, ma la luna può rendervi meno sicuri. Nel lavoro dovete evitare di promettere quello che non potete mantenere. Capricorno, la giornata richiede attenzione agli equilibri tra lavoro e vita privata. In amore un gesto semplice può riavvicinarvi ad una persona importante. Acquario, la luna lascia il vostro segno e porta maggiore attenzione alle emozioni e alle questioni personali. Sul lavoro mantenete una buona flessibilità. Pesci, la luna nel vostro segno aumenta sensibilità, intuito e capacità di cogliere ciò che gli altri non dicono. Il trigono con Venere in Scorpione favorisce amore e complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Dopo una giornata odierna più stabile e soleggiata, dalla prossima notte torneranno le correnti più fresche da nord a impegnare l'Italia e il versante adriatico e dunque anche in Puglia. Aumenterà l'instabilità fino alla notte con le prime acquazzoni temporali a partire dai settori settentrionali, dal Gargano, dalle coste adriatiche, poi rapidamente entro la mattina di venerdì si estenderanno anche al resto della regione. Acquazzoni temporali che però rapidamente si esauriranno nel corso della giornata di venerdì, dal pomeriggio torneranno ampie e schiarite, soprattutto poi verso sera, ma con temperature in ulteriore diminuzione per l'ingresso di venti da nord che a tratti soffieranno anche piuttosto tesi su tutto il basso Adriatico e lo Ionio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. La volta scorsa abbiamo ascoltato l'intervista al sindaco di Vajont con riferimento al disastro della diga del Vajont. Nell'occasione si sta girando un film, un docufilm dal titolo Dio ci salvi dai sciacalli del Vajont, per la regia di Pier Giorgio Grizzo. Ricordo che questo regista aveva realizzato recentemente il film, un altro docufilm sulla vita, sulla biografia di Lino Zanussi, andato in onda su Rai Storia e Rai 5. Ecco, noi siamo riusciti dopo il sindaco ad avvicinare anche il regista, che tra altre cose è una nostra conoscenza. Dunque, Pier Giorgio Grizzo ai nostri microfoni, sentiamo. Ecco, incontriamo qui il regista di questo importante progetto che va a ricordare il disastro del Vajont, Pier Giorgio Grizzo. Innanzitutto, come stai?
3: Bene, grazie Massimo, grazie per questa opportunità. In realtà il progetto non parla tanto del disastro del Vajont, di come si svilupparono i fatti, eccetera, perché tutto sommato è un argomento che è stato abbastanza eviscerato, soprattutto negli ultimi anni, da quando Marco Paolini ha riportato l'attenzione su questo argomento, bensì parla del dopo. Cioè di tutto quello che è successo, gli abusi, gli scandali, il malaffare che è continuato anche nei decenni successivi. E questo progetto che si concretizzerà in un docufilm, quindi un documentario dove ci sono delle parti ricostruite anche da attori e comparse, e seguirà tre filoni: quello della diaspora degli Ertani e dei Cassani, che furono di fatto incoraggiati in tutti i modi, con le buone e con le cattive, a lasciare la valle perché per realizzare il malcelato proposito di rimettere in funzione l'impianto idroelettrico in dispregio dei 2000 morti.
2: Bel coraggio hanno avuto, piccola parentesi.
3: Esatto. Quindi la diaspora, dicevo, il processo che si celebrò all'Aquila, il processo ai responsabili del disastro del Vajont, e poi il malaffare, le luci e le ombre della ricostruzione.
2: Ho visto che avete anche un attore molto noto della televisione italiana.
3: Sì, uno degli attori principali è Raffaello Balzo, che interpreta l'avvocato Sandro Canestrini, che fu l'avvocato di parte civile degli abitanti di Erto e Casso, famoso per quella arringa che è passata alla storia, durata 16 ore durante il processo dell'Aquila. E un uomo, un avvocato sempre impegnato in battaglie civili, e che si distinse insomma per aver preso la parte degli abitanti della Val Vajont in questo processo contro dei poteri fortissimi, perché la Sade rappresentava di fatto l'oligarchia capitalistica dell'Italia degli anni 60.
2: Quindi chissà che collegamenti c'erano anche oltre il nostro paese, mi viene da pensare.
3: Esatto, insomma, fu
2: poteri forti,
3: i cosiddetti poteri forti, esatto.
2: Benissimo, io guarda, ti lascio al set, dunque ti auguro un buon lavoro e facci sapere, darci notizie. Noi come Televenezia vorremmo seguire insomma questo grande progetto.
3: Grazie Massimo dell'opportunità, come dicevo prima, e alla prossima.
2: Grazie per Giorgio Grizzo, regista, e Lina che ritorna al telegiornale. Bene, riprendiamo lo studio, termina qui il nostro approfondimento Pianeta Oggi Reporter. In studio Massimo Bonella, grazie per averci seguito. Vi ricordo la prossima volta invece avremo l'intervista al noto attore Raffaello Balzo, che partecipa alla realizzazione di questo docufilm. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
0: Radio Idea.

disco novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.
3: Radio Idea.

suo sangue. Radio Idea.

0: sono le 19. Ora
1: esatta. La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
1: Radio Idea.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Radio Idea.

0: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Dopo una giornata odierna più stabile e soleggiata, dalla prossima notte torneranno le correnti più fresche da nord a impegnare l'Italia, il versante adriatico e dunque anche in Puglia. Aumenterà l'instabilità fino alla notte con le prime equazioni e temporali a partire dai settori settentrionali, dal Gargano, dalle coste adriatiche, poi rapidamente entro la mattina di venerdì si estenderanno anche al resto della regione. Equazioni e temporali che però rapidamente si esauriranno nel corso della giornata di venerdì, dal pomeriggio torneranno ampie e schiarite, soprattutto poi verso sera, ma con temperature in ulteriore diminuzione per l'ingresso di venti da nord che a tratti soffieranno anche piuttosto tesi su tutto il basso Adriatico e lo Ionio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono. Cosa fanno in nome dell'amore?

0: Christmas.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 21.
1: Ora esatta.
2: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote. E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

novità in questa nuova settimana, un artista 100% barese che porta la sua città nella sua musica e che oggi ci regala un brano dal ritmo travolgente, pieno di energia e con quella leggerezza che ti fa venire voglia di cantare insieme a lui. E allora, alziamo il volume, disco novità, Flavius Primo con Tender Lover.

Ma ti sta piace la canzone? Che già che sto, te la ripeto un'altra volta. Ma non andavo tanto. Ma allora ti sono convinto. Ma va budè, sciamani, sciamani.

sa. Oh, allora, ma ti sta piace la canzone? Sono convinto. Vuoi che te la rifaccio un'altra volta? Di nuovo, arrête. Ma vabbù, vabbù, dai, mom si convinto.

0: disco novità, Flavius Primo con Tender Lover. Disco novità.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
3: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ok, 20-25. Sto sempre meglio. Sono di nuovo in gara, sono di nuovo K. Siamo ritornati lui.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
1: Dopo una giornata odierna più stabile e soleggiata, dalla prossima notte torneranno le correnti più fresche da nord a impegnare l'Italia, il versante adriatico e dunque anche in Puglia. Aumenterà l'instabilità fino alla notte con le prime equazioni temporali a partire dai settori settentrionali, dal Gargano, dalle coste adriatiche, poi rapidamente entro la mattina di venerdì si estenderanno anche al resto della regione. Equazioni temporali che però rapidamente si esauriranno nel corso della giornata di venerdì, dal pomeriggio torneranno ampie e schiarite, soprattutto poi verso sera, ma con temperature in ulteriore diminuzione per l'ingresso di venti da nord che a tratti soffieranno anche piuttosto tesi su tutto il basso Adriatico e lo Ionio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
2: Radio Idea.

0: loro sangue.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Radio Idea.

Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.